0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda.
2: Magia 101.
3: 10:38.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. Dana